0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En cada kilómetro, en todas partes.